Agitate. Accelerate. Stimulate. Accelerate. Intoxicate. Accelerate. Stimulate. Accelerate.